0: Mamma, mamma.
1: Piena, loro, costana.
2: Una volta più qua.
1: Un po' di 50 anni, ma poi c'era la madre, c'era tanti viaggi, tanti viaggi internazionali per la parte, in Italia e poi c'era la parte in mondo,
2: perché c'era l'altra,
1: c'era la
0: terra.

0: primera volta que fa.
1: Sono 50 anni da poi, da una parte, stava tanti giorni, tanti foglie internazionali per la parte, non stavano per trovare la parte di un mondo,

Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo! Ma cazzo!